Mama, tiho, ma susu, boma, stita. Yet se ti devrata, imana gai mata. Hey, come here, put your hand.